Sonata para clarinete e piano, Opus 22, de Ferdinand Ries. Dieter Klecker, clarinete, Thomas Duis, piano. Movimentos Adagio, Allegro, Adagio con moto, Adagio, Allegro non troppo.